me di confiant, no era más mi son. Voglia di non scrianza, da torna miglia di innocenza, in amici di tagliata, te pura tal vez sta mai nato.

0: Dammi un grr.
1: Un che?
0: Un grr.
1: Un che?
0: Dammi un tu. Ta ta tu tu ta tu tu.
1: Okay.